0: Nah, ma è proprio.
1: Grazie.
0: Last name Windsor, William Adam Nora, Zebra Edward Robert Irving Safety, Sam Tom Adam, Carl Young, Edward 10678,
1: Wentworth.

No, no, non è quel gioco, non è nulla lì. Me out of Texas. Three, George Charles. Paul Charles Dam. Edward 09. David George 1. 904. 1-1.